0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu lo voglia oppure no.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: con chissà.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

notte chiuserò gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

Oggi è sabato 10 di ottobre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in fondo, sotto la vostra bella testa, più sotto, naturalmente, c'è anche un cuore che batte, batte d'amore, anche sotto la luna nuova, che è proprio lei che appoggia le vostre speranze, la vostra sicurezza, e domani aprirà una nuova pagina perché sarà nello Scorpione, vostro segno della rinascita. Toro, esprimetelo questo amore e non rimandate un controllo medico se necessario. Gemelli, amore passionale, amore romantico, forse non subito oggi, ma domani sì. Troppa golosità nel mangiare. Vado al segno del Cancro. Ancora questo giorno di un po' di agitazione, di instabilità. Io adesso non so se questa instabilità è vera, ha le basi giuste per essere instabile, o non è soltanto che siete voi che rendete tutto un po' confuso. Ma domani sarà un'altra luna. Questi intoppi però sono utili perché impediscono di prendere decisioni frettolose. Quante volte voi le avete prese queste decisioni in fretta? Rilassatevi, dai, inizia un altro giro delle stelle. Leone, luna nuova in Bilancia è di aiuto per le relazioni con i parenti, visto che c'è qualcosa che non va in questi rapporti. Ma il buon Giove chiude la settimana con un incontro di amicizia. Vergine, hai bisogno di stare un po' da sola e di riflettere da sola perché non ti danno pace oramai da settimane. Bilancia, buon compleanno, eh? I nuovi amori che nascono sotto la luna nuova sono, dicono i testi di astrologia, di solito bolle di sapone, cioè non durano. Però se uno si trova solo, senza compagnia, c'è una che lo guarda con gli occhi languidi, perché no? E dici, vieni mia bella zingara sul fieno. Auguri Bilancia, vi penso sempre. Scorpione, voglio trasmettervi il messaggio delle stelle. Scorpioni, creatività, fatica, successo. Ottobre indimenticabile. Vogliatevi bene però, eh? Sagittario, chiedete consigli alle persone più anziane, per esempio, se vi assale qualche dubbio, perché adesso gli anziani potrebbero essere di grande aiuto, soprattutto ai giovani. Dico questo non perché ho inventato stanotte, ma perché Saturno in Ariete è una splendida posizione per voi, ecco, e aiuta a crescere i giovani ragazzi, ragazze del Sagittario. Comincia ad essere più leggera la famiglia e naturalmente l'amore molto passionale, ma molto, molto. Capricorno, proseguite con le transazioni, intensificate l'amore. Acquario, un ciclo si conclude anche per voi, un nuovo capitolo si apre con questa luna nuova. Ed infine, buona luna nuova al segno dei Pesci. Le aperture cominciano proprio con questa luna nuova, soprattutto domani con luna nello Scorpione, ottima per impostare nuovi affari, collaborazioni, programmate dei viaggi.
troverete anche occasioni, pensate un po', di guadagno. L'amore come va? Mi chiedete. Ma insomma, si sa come va. Ma benissimo, pesci, va benissimo. Molta felicità a voi tutti. Buon proseguimento nell'ascolto. Pensiero delle stelle, già sentito, ma sempre attuale. Guardate, amici, le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete e chiedetevi perché l'universo esiste. Insomma, siate curiosi, allora forse capirete quello che ho capito io. Tutto questo alarm delle cose climatiche, che è colpa dell'uomo, non è vero niente, è l'universo che decide così. Buona fortuna.

0: Hang On To Your Love a concludere l'appuntamento con le canzoni d'amore by night. E via, è arrivato il weekend, automaticamente tocca a noi buongiorno nel fine settimana con me Silvia Giansanti, soprattutto all'alba. Buon sabato 10 ottobre 2026, questa è sempre la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alderico, tra i nati abbiamo Antonio Albanese nel 1964, Francesco Motta nell'86 e Manila Nazzaro nel 1977. Il 10 ottobre del 1970 l'Effigi ottennero l'indipendenza dal Regno Unito, e questo per un brevissimo cenno storico che accompagna sempre l'almanacco, o almeno in questo caso che lo chiude. E adesso invece apriamo con le grandi voci del cinema ogni ora l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Accade spesso che non ci si parli proprio più. We Don't Talk Anymore, successo di qualche anno fa, ritrovato con gioia su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon sabato 10 ottobre, andiamo verso l'appuntamento con le previsioni del tempo come previsto. Adesso l'informazione con Sky TG24.
1: Ucraina, mentre a Miami si negozia la fine della guerra, Trump sente Putin, ottiene il diesel, ribasso dei prezzi e stoppa le sanzioni fino ad aprile. Zelensky, regali non portano pace. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Italia e altri 7 paesi occidentali si schierano a difesa dell'AIA, sostegno incrollabile. Scontro sul Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, che accusò Israele di genocidi a Gaza. Israele accusa, il comitato ha perso la bussola. Per la Casa Bianca il sistema è truccato. Polemiche dopo la decisione della fucilazione in diretta dell'attentatore della base di Fort Hood. L'ONU è tortura e vescovi americani, decisione barbara. Vance, non la guarderò. Doppia tromba, Marina Marsala ha distrutto una scuola, danni alle case, diversi feriti anche bambini. Il sindaco scende di guerra, oggi allerta arancione in 4 regioni. Arrestata Caivano, il datore di lavoro dell'operaio morto in seguito a una caduta da un tetto. Per la procura lavorava in nero, senza protezioni, manette anche il committente dei lavori. Torna la Serie A dopo la pausa nazionale con la sesta giornata, alle 15 Genoa Fiorentina, alle 18 Inter Parma, alle 20.45 Napoli Frosinone, live su Sky Sport 1. MotoGP, Fernandez fa il miglior tempo nelle qualifiche, la sprint alle 9. Formula 1, Verstappen in pole per la gara sprint in programma alle 11, tutto live su Sky.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia a acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Carly Simon e questo classico You Are So Vain, ritrovato con piacere estremo in questa prima mattinata di sabato 10 ottobre 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Già dispensiamo tante tante emozioni attraverso la nostra musica, anche gli appuntamenti immancabili, tra poco quello con l'informazione, ora Phil Collins.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ed è sempre una gioia anche ascoltare la musica dei Coldplay, Paradise, negli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Il nostro buongiorno, il momento dell'alba, quello magico, e c'è anche l'appuntamento con l'informazione tra poco con Salvatore Lordi in studio. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Edoimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, vai su cucineco.it. Edoimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sono saliti a 6 le aggressioni perpetrate dagli occupanti di una minicarnera a Monteverde. L'ultima denuncia è di un uomo di 67 anni colpito con un tubo di plastica. Gli investigatori stringono il cerchio su un primo identikit, mentre restano gravissime le condizioni di Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo. Non si arresta la sequenza di esplosioni a Roma Est. L'ultimo ordigno è scoppiato davanti ad una concessionaria in via dei Platani. Sarebbe la quinta in una settimana. I sindaci di Anzio e Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità naturale alla Regione Lazio dopo l'ondata di maltempo di ieri. L'obiettivo è quantificare i gravi danni e i disagi subiti dai due territori entro i prossimi 10 giorni per ottenere il via libera dal presidente regionale. Il commercio di prossimità va difeso strenuamente perché migliora la qualità della vita urbana.

0: italiana e preserva l'autenticità dei centri storici. A dirlo il sindaco di Roma alla Confesercenti: fondamentale trovare un equilibrio sostenibile tra la presenza turistica e quella dei residenti, ha chiosato Gualtieri. Lo sport, il calcio: l'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, martedì il ritorno a Firenze. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: colazione che scalda il mondo. Cosa sarà mai? Ne parleremo tra poco nel primo appuntamento previsto con la nostra Good Life, sempre così attesa sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Come è attesa del resto anche la musica di Nelly Furtado. Dal 2006 abbiamo ritrovato All Good Things Come to an End. Tutto è pronto e il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Celili Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra adobi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. Celili Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, centro di senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute, nella stessa struttura 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
11: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: L'emergenza è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Ra.

0: essere cresciuti magari con la musica di Barry Manilow e questo classico che ci accompagna da tempo, da tantissimo tempo, Mandy su Dimensione Suono Soft, infinita dolcezza e spazio all'appuntamento Good Life, il primo di una lunga serie per questo sabato 10 ottobre. Conosci il porridge? È una delle colazioni più antiche del mondo, semplice, nutriente e democratica, è il cibo che ha bisogno solo di un po' di tempo e di una ciotola. Oggi puoi cominciare proprio da qui, da un gesto caldo e lento che ti ricorda che la cura può essere semplice e accogliente. Prepararlo poi a casa è facilissimo, basta mettere in un pentolino 3 cucchiai di avena, una tazza d'acqua o di latte e un pizzico di sale. Cuoci a fuoco basso, mescola piano finché non diventa cremoso, appunto cuocere a fuoco lento. La semplicità è già nutrimento. Poi arriva la parte più bella, quella di personalizzare il tutto con una mela a pezzetti, magari un cucchiaino di miele, una manciata di frutta secca, un pizzico di cannella, perché è come un quaderno bianco su cui scrivere ciò che ami. È un invito a rallentare, magari per chi può, no? A iniziare la giornata con qualcosa che scalda, che sa di casa e che ricorda che la semplicità è una rivoluzione d'amore. È un gesto piccolo, ma parla di un mondo più gentile e oggi puoi farlo tuo. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Beh, è sempre una bella esperienza, no? Sognami, Biagio Antonacci, grande hit su Dimensione Suono Soft. Beh, si è fatta una certa ora, c'è l'appuntamento con l'informazione che incombe e poi il meteo di nuovo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad!
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney.

0: Boom. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
9: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
10: Vi aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
11: Ora sempre informati con Dimensione Suonosoft e le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sono salite a 6 le aggressioni perpetrate dagli occupanti di una minicar nera a Monteverde. L'ultima denuncia è di un uomo di 67 anni colpito con un tubo di plastica. Gli investigatori stringono il cerchio con un primo identikit, mentre restano gravissime le condizioni di Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo. La polizia ha smantellato una rete di spaccio tra via Casilina e via dell'Archeologia a Roma, sequestrando oltre 120 dosi di cocaina, 8 panetti di hashish nascosti anche in un frigorifero e 1.300 euro in contanti. 5 le persone arrestate trasportavano la droga anche a bordo di veicoli modificati. Un capodoglio di 10 metri è stato rinvenuto sulle spiagge di Sabaudi a Torre Paola, forse è rimasto incagliato in una rete. La guardia costiera e la ASL al lavoro sul cetaceo trovato con una corda attorno alla coda. La Regione Lazio ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro a favore dei comuni per finanziare la redazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. I contributi approvati dalla Giunta Rocca saranno distribuiti in modo differenziato in base alla popolazione di ciascun ente locale. Lo sport, il calcio, l'Italia femminile a Tbilisi ha battuto 2-0 la Bielorussia nell'andata dei play-off per i mondiali 2027, martedì il ritorno a Firenze. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
13: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
14: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi sarò sempre nella tua mente.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La sua vita non è stata affatto un segreto, i suoi numerosi amori, Toy Boy, le sue vicende, grandissima Madonna e soprattutto il sapore della metà degli anni 90 racchiuso in questa Hit Secret su Dimensione Suono Soft. Tra un po' l'appuntamento immancabile con Branco e le Stelle. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti di eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed

0: esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Legnarte. Prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Il supergruppo composto all'epoca nel 1985 da ben 45 artisti, tra cui appunto c'era anche Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Richie, Bob Dylan, Ray Charles, King Carnes. Mamma mia, quanti ricordi per USA for Africa, We Are the World, un bel classico. E adesso su Dimensione Suono Soft, l'appuntamento attesissimo con il nostro super amico Branco.
1: Oggi è sabato 10 di ottobre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in fondo, sotto la vostra bella testa, più sotto naturalmente c'è anche un cuore che batte, batte d'amore, anche sotto la luna nuova, che è proprio lei che appoggia le vostre speranze, la vostra sicurezza, e domani aprirà una nuova pagina perché sarà nello Scorpione, vostro segno della rinascita. Toro, esprimetelo questo amore e non rimandate un controllo medico se necessario. Gemelli, amore passionale, amore romantico, forse non subito oggi, ma domani sì. Troppa golosità nel mangiare. Vado al segno del Cancro, ancora questo giorno di un po' di agitazione, di instabilità. Io adesso non so se questa instabilità è vera, ha le basi giuste per essere instabile, o non è soltanto che siete voi che rendete tutto un po' confuso. Ma domani sarà un'altra luna. Questi intoppi però sono utili perché impediscono di prendere decisioni frettolose. Quante volte voi le avete prese queste decisioni in fretta? Rilassatevi, dai, inizia un altro giro delle stelle. Leone, luna nuova in Bilancia è di aiuto per le relazioni con i parenti, visto che c'è qualcosa che non va in questi rapporti. Ma il buon Giove chiude la settimana con un incontro di amicizia. Vergine, hai bisogno di stare un po' da sola e di riflettere da sola perché non ti danno pace oramai da settimane. Bilancia, buon compleanno, eh? I nuovi amori che nascono sotto la luna nuova sono, dicono i testi di astrologia, di solito bolle di sapone, cioè non durano. Però se uno si trova solo, senza compagnia, c'è una che lo guarda con gli occhi languidi, perché no? E dici, vieni mia bella zingara sul fieno. Auguri Bilancia, vi penso sempre. Scorpione, voglio trasmettervi il messaggio delle stelle. Scorpioni, creatività, fatica, successo. Ottobre indimenticabile. Vogliatevi bene però, eh? Sagittario, chiedete consigli alle persone più anziane, per esempio, se vi assale qualche dubbio, perché adesso gli anziani potrebbero essere di grande aiuto, soprattutto ai giovani. Dico questo non perché ho inventato stanotte, ma perché Saturno in Ariete è una splendida posizione per voi, ecco, e aiuta a crescere i giovani ragazzi, ragazze del Sagittario. Comincia ad essere più leggera la famiglia e naturalmente l'amore molto passionale, ma molto, molto. Capricorno, proseguite con le transazioni, intensificate l'amore. Acquario, un ciclo si conclude anche per voi, un nuovo capitolo si apre con questa luna nuova. Ed infine, buona luna nuova al segno dei pesci. Le aperture cominciano proprio con questa luna nuova, soprattutto domani con luna nello scorpione, ottima per impostare nuovi affari, collaborazioni, programmate dei viaggi. Troverete anche occasioni, pensate un po', di guadagno. L'amore come va, mi chiedete? Ma insomma, si sa come va. Ma benissimo, pesci, va benissimo. Molta felicità a voi tutti. Buon proseguimento nell'ascolto Pensiero delle Stelle, già sentito ma sempre attuale. Guardate, amici, le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete e chiedetevi perché l'universo esiste. Insomma, siate curiosi, allora forse capirete quello che ho capito io. Tutto questo alarm delle cose climatiche che col

pianoforte, violino, batteria.

giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: Ma che voce angelica, quella di Daido, e che grandi ricordi con il Life for Rent su Dimensione Suono Soft. Ci stiamo avvicinando a un nuovo appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato alla Dispoli oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali e 6 veicoli commerciali impiegati in un hub abusivo per lo smaltimento illecito. L'operazione ha portato alla denuncia di 6 persone, tra cui 5 autisti e il responsabile dell'impianto, deferite alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. La polizia invece ha smantellato una rete di spaccio tra via Casilina e via dell'Archeologia a Roma, sequestrando oltre 120 dosi di cocaina, 8 panetti di hashish nascosti anche in un frigorifero e 1.300 euro in contanti. 5 le persone arrestate trasportavano la droga anche a bordo di veicoli modificati. Carovita, dalla Regione Lazio arriva un piano straordinario da 75 milioni di euro per famiglie, agricoltura e giovani. In campo 20 milioni contro il caro bollette, quasi 55 milioni per le filiere agroalimentari e la pesca e trasporti gratuiti per 30.000 giovani. Lavoro, estate di sangue nel Lazio, 24 gli infortuni mortali, più 26% rispetto al 2025. L'allarme arriva dalla CGIL sui dati INAIL nei mesi estivi. Crescono le denunce totali, le vittime sul lavoro e gli incidenti tra giovani e donne. Sotto accusa lo stress termico e i ritmi di produzione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra redazione giornalistica, Salvatore Lordi in prima persona. Arriva anche il momento del cambio in questo sabato 10 ottobre 2026. Mamma mia, si va verso la metà di ottobre, si brucia tutto, va tutto troppo veloce. Poi in giro, no? Nei negozi, sicuramente qualcuno ci avrà fatto caso, si trovano sia le cose di Halloween e sia quelle di Natale. Mamma mia, che ansia, mi viene il mal di testa a pensare a questo. Già il Natale, no, mi rifiuto. Arriva Maria Chiara Belardo, che è d'accordo sicuramente con me, nella conduzione delle prossime ore. Ci ritroveremo domani, sarà domenica all'alba. Baci!
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: te l'avevo promesso che sarei tornata da te solo a piena voce. Vabbè, proprio piena adesso non lo so, non direi facciamo un buon 95%, ma per citare proprio Tiziano Ferro con cui abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi, diciamoglielo al mondo che eravamo e che potremmo a un certo punto anche ritornare. Buon weekend, buon sabato 10 ottobre 2026, sono le 9:16. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua compagna di bordo sulla radio del benessere per le prossime 4 ore, destinazione 13 in punto. Un bacio anche alla mia amica Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fin qui, e noi siamo pronti a partire, dai che si parte.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
8: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
12: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
13: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
14: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: si intitola proprio così, 1973, questo successo targato James Blunt, appena riascoltato su Dimissione su Soft. È il momento di mettere un nuovo timbro sul passaporto, lo facciamo con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi, amici, andiamo negli Stati Uniti, cowboy dell'anima. Oggi vaghiamo tra le luci misteriose del Texas più artistico. Infatti Marfa è un posto un po' particolare, gli americani chiamano Marfa. È difficile, noi chiamiamola Marfa. Qui il deserto è una tela e gli oggetti d'arte contemporanea come la famosissima Prada Marfa, una sorta di finto negozio di lusso nel nulla. Pensate, deserto assoluto e un negozio bellissimo nel nulla. Diventano statement sull'assurdo del consumismo. Io non capisco come possa essere, ma soltanto il fatto che io ne parli vuol dire che mi ha colpito. Ma non finisce qui. La sera poi, se siete curiosi e un po' superstiziosi, potete andare alla ricerca della Marfa Lights, che sono luci misteriose che si accendono nel deserto. Sono corpi luminosi fluttuanti, visioni che raccontano leggende di fantasmi e un'atmosfera da cinema indie. Durante il giorno si possono visitare le gallerie, frequentate poi i bistrò dall'anima hipster, e si possono vivere le colazioni con un ottimo caffè, pancetta affumicata e uova, bacon. Non pensate che sia solo un luogo da vedere, Marfa vive al vostro fianco, vi fa pensare e vi fa ridere. Stranamente non pensate agli Stati Uniti, non pensate di essere sulla Terra, pensate di essere in un posto incredibilmente particolare e strano. E se restate lì fino all'alba, capirete quanto può essere poetico un posto nel nulla. In the middle of nowhere, come dicono loro, perché qui il nulla è convenzionale, tutto è arte da aspettare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: il prime della musica ed è tutto gratis, non c'è neanche bisogno di nessun abbonamento, ma pensa te, ed è la musica che puoi ascoltare solo su Dimensione Sono Soft. Prince dal 1994, The Most Beautiful Girl in the World, e a chi la dedichi quando l'ascolti? Dai che sicuramente un'idea ce l'hai. 9.56 sulla Radio del Benessere, tra poco si va in redazione. Cucineco festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Controlli interforze sulla filiera commerciale a Monte Rotondo. In campo polizia, finanza, vigili urbani e ASL. Sequestrate 3,5 tonnellate di ortofrutta ed avviati alla distruzione 14 kg di prodotti alimentari non tracciati. Sanzioni per oltre 30.000 euro. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato alla Dispoli oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali e 6 veicoli commerciali impiegati per un hub abusivo per lo smaltimento illecito. L'operazione ha portato alla denuncia di 6 persone, tra cui 5 autisti e il responsabile dell'impianto, deferiti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Un capodoglio di 10 metri è stato rinvenuto sulle spiagge di Sabaudia. Forse è rimasto incagliato in una rete perché è rinvenuto con una corda intorno alla coda. La Guardia Costiera e la ASL al lavoro sul cetaceo. La Regione Lazio ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro a favore dei comuni per finanziare la redazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. I contributi, approvati dalla Giunta Rocca, saranno distribuiti in modo differenziato in base alla popolazione di ciascun ente locale. Lo sport, il calcio, torna alla Serie A, oggi in programma Inter-Parma e Napoli-Frosinone. La sesta giornata prende il via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Domani invece c'è Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Quasi 20 anni da quando nel 2007 questo successo di Irene Grandi potevi ascoltarlo praticamente ovunque ed effettivamente non smette mai di appassionarci. Bruci la città su Dimissione Sono Soft, 10 e 14 minuti, la seconda ora del sabato, lo sai, è quella che dedichiamo alle nostre good life. Allora tra poco parliamo di economia circolare e riciclo, un tema a noi particolarmente caro. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Celilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra dobby, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. Celilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia, in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto

0: Tutto è accanto a te. Busca auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio L'Espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
5: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguardieri.it.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
7: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Luna Pop è un bel carico di nostalgia dal 2001 su Dimensione Suono Software. Vorrei, e in questo appuntamento con le Good Life di oggi approfondiamo il tema fondamentale dell'economia circolare, perché ogni giornata bella spesso nasce da un'idea semplice, e cioè ciò che non usi più può diventare prezioso per qualcun altro. Celebriamo quindi il riuso, lo scambio, la creatività che nasce quando smettiamo di comprare e cominciamo a condividere. Alla vigilia dell'ennesimo cambio di stagione, un gesto che fa bene al pianeta, al portafogli e alla tua immaginazione. Apri l'armadio e osserva con sincerità cosa non indossi da mesi, cosa non ti rappresenta più, cosa potrebbe far sorridere qualcun altro. Metti da parte quei capi e immagina una piccola festa dello scambio. Amici, vicini, colleghi, ognuno porta qualcosa, ognuno torna a casa con un tesoro nuovo. E sostenibilità, ma anche gioco, perché il riuso è una forma di libertà. Ti libera infatti dal bisogno di comprare sempre, ti libera dal peso degli oggetti inutili e anche dall'idea che il nuovo sia sempre meglio. Oggi quindi puoi pianificare un micro evento di scambio oppure unirti a gruppi locali di riuso sostenibile. Quando scambi un capo stai creando anche un piccolo legame, un vestito che era tuo diventa parte della storia di qualcun altro. Il guardaroba respira, cambia e non pesa più sul pianeta. È un gesto semplice che fa davvero bene al futuro. E anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Perché siamo tutti uguali ma diversi, che detta così può sembrare magari un ossimoro, ma ti garantisco che è una delle più grandi verità che esistano sul genere umano, per cui anche quando pensi di aver ragione devi in realtà considerare che la tua di ragione potrebbe non corrispondere alla ragione di qualcun altro. Dipende, Arabe De Palo su Dimensione Suono Soft. Voliamo insieme in redazione, poi abbiamo altre due ore da condividere.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sono salite a 6 le aggressioni perpetrate dagli occupanti di una mini car nera a Monteverde. L'ultima denuncia è di un uomo di 67 anni colpito con un tubo di plastica. Gli investigatori stringono il cerchio con un primo identikit, mentre restano gravissime le condizioni di Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo. La polizia ha smantellato una rete di spaccio tra via Casilina e via dell'Archeologia a Roma, sequestrando oltre 120 dosi di cocaina, 8 panetti di hashish nascosti anche in un frigorifero e 1.300 euro in contanti, 5 le persone arrestate. Oggi ProPal in corteo in 50 città italiane per chiedere la fine del genocidio. A Roma è previsto un corteo con ritrovo alle 14 al Colosseo e partenza alle 15 diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. Caro Vita, dalla Regione Lazio arriva un piano straordinario da 75 milioni di euro per famiglie, agricoltura e giovani. In campo 20 milioni contro il caro bollette, quasi 55 milioni per le filiere agroalimentari e la pesca e trasporti gratuiti per 30.000 giovani. Lo sport, il calcio, torna alla Serie A, oggi in programma Inter Parma e Napoli Frosinone. La sesta giornata prende il via alle 15 con Genoa Fiorentina. Domani c'è Como Roma, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E non sempre le cose vanno subito come scritto che debbano andare. Il caso di questo pezzo di OneRepublic, che esce per la prima volta nel 2006 come singolo d'esordio della band e resta lì un po' in sordina. Poi l'anno dopo ci mette le mani il producer Timbaland ed esplode come successo internazionale di portata clamorosa. Apologize su Dimensione Sono Soft, ancora buon dì e benvenuto da Maria Chiara. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica.

0: oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 1250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
4: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
6: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo.

0: prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casino Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinovaladier.it.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fatto di relazioni non ne sappiamo mai abbastanza. Per fortuna che di tanto in tanto interviene la scienza con nuovi studi a darci una mano. Adesso è stato scoperto che andare insieme ai concerti, ai festival o in generale condividere nuove esperienze col partner rafforza il legame. E chi siamo noi d'altronde per controbattere rispetto alla scienza? Sentiamo Francesca Romana Barberini subito su Dimensione Suono Soft.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti.

0: tutti e benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi ad Alba si apre la 96esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e chissà come sarà questa edizione, ma non soltanto per la manifestazione ma proprio per il valore che raggiungerà questo prodotto così iconico, insomma, il Tartufo Bianco di Alba. È con noi il direttore generale della Fiera Internazionale, Stefano Mosca. Stefano, benvenuto. Ho parlato di filosofia.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
0: Come sta andando il mercato in realtà? Ma mi sa che è un po' troppo presto per capire, giusto? Com'è l'annata? Forse però qualcosa si sa.
1: Si sa.
0: Che si dice? Che si dice? Raccontaci.
1: Per quanto riguarda il tartufo, insomma, si presuppone una stagione con una partenza qual è abbastanza a rilento. Abbiamo avuto un'estate molto calda e molto siccitosa, quindi non ci sono state le condizioni ideali per avere una grande quantità di prodotto. Il poco prodotto che oggi c'è è di qualità, è buono e ha un prezzo insomma importante al momento, ma confidiamo, come è già successo in altre edizioni, che con il trascorrere dei mesi la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba dura 9 settimane, è l'evento enogastronomico più lungo del mondo e grazie a questa durata così importante ci sono anche delle fluttuazioni di prezzo che noi ci auspichiamo possa scendere, visto che oggi ormai le temperature sono migliorate, nel senso si sono abbassate, c'è più umidità e qualche precipitazione.
0: Assolutamente. Senti Stefano, il payoff di quest'anno della Fiera Internazionale appunto del Tartufo Bianco di Alba è autentiche relazioni. Quali sono queste autentiche relazioni del tartufo?
1: Sono quelle che ci auspichiamo avvengano tra tutti gli esseri umani in questo periodo così disgraziato da alcuni punti di vista. Abbiamo bisogno di relazioni, il tartufo ha bisogno di relazioni e nasce con una relazione, con una radice dell'albero. Sottolineiamo la relazione fantastica tra il vero protagonista della cerca del tartufo, che è il cane, quindi il cane e il cercatore, una relazione meravigliosa. Sono meravigliose le relazioni che instauriamo e si rinnovano e si ampliano ogni anno per appunto mettere in scena, passami questo termine, 9 settimane di un evento straordinario. Per cui vogliamo sottolineare questo e ricordando l'importanza delle relazioni, ricordiamo la fondamentale relazione tra uomo e natura. Questo è anche un messaggio che noi vogliamo dare: riavviciniamoci alla natura, perché la natura ci regala autentiche relazioni, e far del bene all'ambiente in cui i tartufi crescono, piantando alberi, ripulendo i boschi, fa bene non solo per il tartufo ma fa bene per noi esseri umani.
0: Assolutamente. Allora ricordiamo, da oggi 10 ottobre fino al 6 dicembre, giusto, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Io mi sto organizzando e arriverò prima o poi, sappilo.
1: Francesca, Alba ti aspetta a braccia aperte, lo sai che tu sei un'amica e sei di casa, e così aspettiamo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora, in bocca al lupo.
1: Viva il lupo, grazie.
0: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, ci accompagna lui alle 11:55 minuti al prossimo appuntamento con l'informazione su Dimensione Suono Soft. E allora sentiamo le news e poi abbiamo un'ultima ora da condividere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
6: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
7: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buona giornata da Valentina Lorusso. I sindaci dei comuni di Anzio e Nettuno, litorale sud di Roma, chiederanno alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di calamità dopo il nubifragio di ieri mattina che con strade come fiumi ha provocato allagamenti, specie ai piani bassi di molte case. Hanno anche richiesto alla Protezione Civile regionale il supporto di uomini e mezzi per far fronte all'emergenza. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono caduti 80 mm di pioggia. 6 automobili distrutte da un incendio scoppiato nella notte a San Basilio. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3:40 in via Mondolfo. Il rogo ha interessato una prima vettura, una Fiat 600, per poi propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze, coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. 3 persone arrestate, 9 denunciate, 285 persone identificate. Al bilancio dei controlli effettuati ieri sera dalla compagnia di Roma Trastevere, identificate 285 persone, eseguiti i controlli per 100 veicoli. A finire in manette un cittadino tunisino di 28 anni sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a 2 acquirenti e un cittadino senegalese ed un tunisino di 17 anni bloccati mentre cedevano dosi di hashish ad un giovane. Siamo allo sport, il calcio, torna alla Serie A oggi in programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. La Formula 1, il Gran Premio di Singapore, in corso la gara sprint e poi le qualifiche. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: show.
1: Ma sì, ma noi ce la meritiamo tutta questa collezione di grandi successi, più belli di sempre. Rebecca Ferguson, Glitter in Gold, per entrare come si deve anche in quest'ultima ora insieme su Dimensione Sono Soft, 12 e 15, ufficialmente anche la pausa pranzo della Radio del Benessere. Maria Chiara Belardo resta con te ancora fino alle 13. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra dobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, orario continuato dalle 9 alle 19.30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
12: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
15: Dimensione suono soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Lo so, è un peccato entrare su questo acuto finale di Beyoncé, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Listen su Dimensione Sono Soft. Adesso andiamo nel 1975. Lui è Eric Carmen, questa è All By.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: o queste 4 ore su Dimissione Sono Soft sono volate? Ma d'altronde succede sempre così quando si sta bene insieme. Luna Lewis, Better in Time. Torniamo in redazione e poi ci salutiamo, dai, che arriva Federico Grilli.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Valentina Lorusso. Una persona è morta, altre 3 ferite in modo grave nell'incidente avvenuto all'alba di oggi lungo la strada regionale 155 Anticolana, nel tratto che attraversa il territorio del comune di Anagni, provincia di Frosinone. Si sono scontrate in modo frontale una Mercedes guidata da un 27enne che arrivava da Fiuggi ed una Ford Fiesta che viaggiava sulla corsia opposta guidata da un 32enne di nazionalità marocchina. La vittima è un giovane di 36 anni residente a Palestrina. 5 arresti, 20 denunce, 21 persone segnalate per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti al bilancio dei controlli effettuati nei territori di La Storta, Olgiata e La Giustiniana. A finire in manette 5 persone denunciate a piede libero, anche 20 cittadini, 3 dei quali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'escalation di ordigni ed esplosioni a Roma Est, la risposta della società civile non si è fatta attendere. Centinaia di cittadini, tra cui parrocchie, partiti, realtà associative come l'ANPI, Sant'Egidio, Libera e l'Accademia Popolare dell'Antimafia, ieri pomeriggio si sono dati appuntamento davanti la scuola De Curtis nel quartiere Don Bosco per un presidio di protesta e solidarietà. La Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Max Verstappen si aggiudica la gara sprint del Gran Premio, bene le Ferrari sul podio con Hamilton secondo e Leclerc terzo, fuori per un testa coda al secondo giro Russell, il suo compagno di Mercedes Antonelli è arrivato quarto. Il calcio torna alla Serie A, la sesta giornata prende il via alle 15 con Genoa Fiorentina, alle 18 Inter Parma, in serata Napoli Frosinone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie mille come sempre alla nostra redazione, grazie anche a te per questa bella mattinata insieme su Dimissione Sono Soft. Io ti aspetto domani a partire dalle 10, mentre adesso il tuo pomeriggio sulla radio del benessere continua in compagnia di Federico Grilli. Da Maria Chiara, mua, ciao!
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.

Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

0: connessione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mamma mia, quanti ricordi con questa canzone. 1985, l'album Shamrock Diaries, la voce di Chris Rea e questa Josephine, che apparentemente sembra una canzone d'amore dedicata a qualche donna immaginaria, ma in realtà è l'amore di un padre per la figlia. Veramente una bellissima canzone. 13:12 minuti, buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft e voglio salutare insieme a te Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa, e ricordarti che noi fra poco parleremo di Good Life e parleremo di ascolto lento.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequipe.

0: grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguardieri.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
6: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: la radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: insieme a Giovanotti su Dimensione Sono Soft si apre il nostro appuntamento dedicato alle good life. Sono Federico Grilli, ma ti voglio fare subito una domanda. Quante volte hai saltato per esempio una canzone perché non la conoscevi o pensavi più semplicemente che magari non ti piacesse? Oggi siamo abituati un po' a scorrere tutto velocemente e anche la musica fa questa fine, ma il National Album Day che cosa fa? Ci invita a fare esattamente il contrario, fermarci e ascoltare un album dall'inizio alla fine senza distrazione. Quindi scegli un disco che ami, oppure uno che non hai mai ascoltato davvero, metti il telefono in silenzioso, indossa le tue cuffie e lasciati accompagnare dalla musica senza saltare nessuna traccia. Perché? Perché ogni brano racconta qualcosa, ogni cambio di ritmo ha un significato e ogni album ha una storia che merita di essere ascoltata per intero. È il concetto dello slow listening, cioè l'ascolto lento e consapevole, che ci permette proprio di ritrovare il piacere di dedicarci completamente alla musica. In fondo basta poco, un album, un po' di tempo per te e la voglia di ascoltare davvero. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 1988 Adventurers e la loro Broken Land su Dimensione Suonosoft. Ora spostiamoci sull'attualità perché è il momento dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad!
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ancora sangue sulle strade. Massimiliano Scanzani, imprenditore edile di 56 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Fiano Romano. Il dramma intorno alle 13.50 lungo via Procoio, l'arteria stradale che collega la zona industriale del paese con la via Tiberina. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto. Per cause che restano in corso di accertamento, ne ha perso il controllo. E ancora è di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 4 di questa mattina ad Anagni, provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha visto lo scontro frontale tra 2 auto, a perdere la vita un 36enne di Palestrina. Lo scorso pomeriggio in piazzale Tarantelli, quartiere Tordivalle di Roma, i carabinieri hanno sorpreso un ragazzo a realizzare un murales con della vernice spray sulla parete esterna della stazione Metromare Roma Ostia Lido, all'altezza della fermata Tordivalle. Durante il controllo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 6 bombolette spray e un pennarello. Caritas di Roma, il rapporto 2025, dai centri di ascolto all'accoglienza, dal diritto al cibo al lavoro, dalla salute alla casa, arriva il bilancio di un anno di attività della Caritas di Roma. Complessivamente sono circa 60.000 le persone che hanno chiesto aiuto nel 2025. Il radicamento territoriale di Caritas si sviluppa attraverso 241 parrocchie con oltre 1.600 volontari. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, lo scrive su X Papa Leone usando l'hashtag No Death Penalty. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione.

0: che questa sia una delle trasposizioni italiane di una canzone estera meglio riuscita in assolute. Eclissi del cuore, Laura e Neck, quella era Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, la versione italiana devo dire degna di molta attenzione. L'abbiamo ritrovata qui alle 14:17 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Mettere alla prova salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità e esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
8: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
9: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
11: Dimensione Suono Soft.

storia della musica italiana insieme a Claudio Baglioni su Dimensione Suono Soft, mille giorni di te e di me. Le 14:40 minuti, io sono Federico Grilli, ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato 10 ottobre attraverso quella che è la nostra migliore musica, ma anche qualche notizia un po' curiosa come quella che ho trovato poco fa in giro nella rete, dove si trova veramente di tutto di più, che riguarda proprio gli italiani che stanno comprando e vendendo sempre più prodotti usati, e a confermarlo è il Recommerce Report 2026, secondo cui il 77% considera l'acquisto di seconda mano, per esempio, importante per risparmiare. Però tra i prodotti più richiesti si trovano anche abbigliamento, libri, elettronica e oggetti da collezione. Però cresce contestualmente anche l'interesse, per esempio, per il live shopping, cioè gli acquisti che avvengono durante le dirette online. Il 12% degli intervistati ha già comprato, mentre il 26% sarebbe disposto a provare questa nuova modalità, che in realtà esiste già da diversi anni.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: con i Coldplay su Dimensione Sono Soft arriviamo all'attualità e è il momento dell'informazione, ma prima di ascoltarla ho un consiglio per te. Cucine & Co festeggia infatti 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine e lo fa con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai più semplicemente su cucineandco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso, giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalla realtà palestinesi, giovani palestinesi, associazione palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio attesi cortei in circa 50 città italiane, nella capitale un corteo partito dal Colosseo diretto a Piazzale Aldo Moro dove ha sede l'Università La Sapienza. Un'aggressione all'interno di un ristorante, la fuga per le vie del centro, il tentativo di allontanarsi a bordo di un autobus prima di essere raggiunto dagli agenti ai quali ha opposto una violenta resistenza è accaduto ieri pomeriggio al largo di Torre Argentina, dove un uomo di 42 anni nigeriano è stato arrestato dalla polizia. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato di darsi alla fuga, durante l'inseguimento si è disfatto di un cacciavite gettandolo a terra. Il sindaco di Roma Gualtieri è arrivato al Salone delle Colonne dell'Euro, dove è in corso l'Assemblea Nazionale di Più Uno, il nuovo partito fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli. Maggiori risorse pubbliche e strumenti per contrastare l'emergenza abitativa è quanto sollecita il sindaco di Roma. Nessuno deve essere costretto a pagare più del 30% del proprio reddito per avere una casa. Sono stati mesi incredibili e faticosi, mi ritrovo commissario, non abbiamo mai smesso di lavorare, ma dobbiamo fare qualcosa di diverso, l'unica cosa che non possiamo permetterci è stare fermi. Lo ha detto Giovanni Malagò, nominato martedì scorso commissario della FIGC. Dobbiamo recuperare l'orgoglio anche nel calcio, racconta Malagò, su quello che lo ha spinto a candidarsi alla guida della federazione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.
10: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Soft, fra poco l'appuntamento con le nostre Good Life, ti parlerò di mente e corpo che sono strettamente collegati. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Celilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regali. E sabato 17 e domenica 18 ottobre c'è la grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. Celilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadri dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su celilli.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
14: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
15: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, MR è un vero affare.
16: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 12:39 minuti sulla tua radio del benessere dimensione suono soft, sono Federico Grilli, ma con te voglio aprire il nostro appuntamento dedicato alle good life e voglio fare anche un gioco con te. Immagina per esempio che la tua mente sia come un giardino, quindi che cosa fa? Cresce, si affatica e ha bisogno di rigenerarsi. Questo sabato pomeriggio può essere l'occasione per dedicarci un po' di attenzione. A volte basta fermarsi, respirare profondamente e lasciare andare ciò che ci pesa. La salute mentale è parte del nostro benessere e merita quindi la stessa cura che dedichiamo, diciamo così, anche un po' al nostro corpo. Quindi prova a chiederti per esempio di che cosa ho davvero bisogno oggi, di riposo, di movimento, non so, di una parola gentile o semplicemente di un momento tutto per me. La mente e il corpo sono strettamente collegati e imparare ad ascoltarli, beh, può aiutarci a ritrovare il nostro equilibrio, magari con una passeggiata oppure una bevanda calda. In questo momento ci sarebbe benissimo un caffè oppure una canzone che ci può trasmettere serenità qui su Dimensione Suono Soft, perché vivere bene significa anche scegliere cosa lasciare andare e ricordarci che non dobbiamo sempre correre, fare o dimostrare qualcosa. Ogni tanto prenderci cura di noi stessi è già abbastanza. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: è stata una canzone che veramente ha visto una serie di cover, una più bella dell'altra, qualcuna forse meno bella, ma beh, questa di Will Young, devo dire, tutto sommato a me piace parecchio. Light My Fire su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, Papa Leone è tornato ad esprimersi contro la punizione capitale. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, ha scritto il pontefice su X. Maggiori risorse pubbliche e strumenti per contrastare l'emergenza abitativa è quanto sollecita il sindaco di Roma Gualtieri, che non risparmia qualche critica al governo per il definanziamento dei fondi destinati agli affitti, alla morosità incolpevole e all'edilizia pubblica. La giornata mondiale della salute mentale ci ricorda che non può esserci vera salute senza attenzione al benessere psicologico, alle relazioni e alla qualità della vita. La chiusura del Festival della Salute Mentale con la premiazione dei vincitori di questa edizione è stata un'occasione importante per ribadire che dobbiamo continuare a lavorare per superare stigma e pregiudizi, riconoscendo in ogni persona le sue capacità. Lo dichiara in una nota l'assessore alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari. Con il calcio andiamo in casa Roma, doccia fredda per i giallorossi in vista della ripresa del campionato. Il tecnico Gasperini ha confermato lo stop di Svilar, costretto a fermarsi per un problema alla mano. Formula 1, Verstappen vince la sprint a Singapore, Ferrari sul podio, Kimi Antonelli quarto, si avvicina al mondiale, subito fuori Russell, in corso le qualifiche per il Gran Premio di domani. La MotoGP, Marquez vince la gara sprint in Indonesia, ora il pilota della Ducati è in testa al mondiale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di

0: Per me è importante, Tiro Mancino, sulla tua radio del benessere, Dimensione, Suono Soft, brano che risale al 2002, atmosfere morbide come tutta la musica sulla tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
6: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
12: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è.
14: e costa meno.
15: Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
16: Dimensione suono soft.

vecchio successo ma sempre piacevole da ritrovare, Thinking Out Loud di Ed Sheeran. 16:40 minuti su Dimensione Sono Soft, ancora un buon sabato da parte mia, sono Federico Grilli, siamo alle ultime battute, intorno alle 17 ci saluteremo, ma naturalmente la musica non può mancare e continuiamo con un altro grande successo.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione.

0: Ma soprattutto quanti ricordi questo 1990, Amedeo Minghi e Miglietta, un meraviglioso Sanremo con questa Vattene amore su Dimensione Suono Soft.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
4: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
5: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono salite a 6 le aggressioni perpetrate dagli occupanti di una minicar nera a Monteverde. L'ultima denuncia di un uomo di 67 anni colpito con un tubo di plastica. Gli investigatori stringono il cerchio con un primo identikit, mentre restano gravissime le condizioni di Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo. Un'aggressione all'interno di un ristorante, la fuga per le vie del centro e il tentativo di allontanarsi a bordo di un autobus di linea prima di essere raggiunto dagli agenti, ai quali ha opposto una violenta resistenza. È quanto accaduto ieri pomeriggio nella zona di largo di Torre Argentina, dove un uomo di 42 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla polizia locale di Roma Capitale. Durante l'inseguimento si è anche disfatto di un cacciavite gettandolo a terra. L'uomo è stato raggiunto mentre cercava di salire a bordo di un autobus di linea. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia, Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane. A Roma un corteo dal Colosseo, partenza alle 15, diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. L'occasione è la giornata mondiale contro la pena di morte che cade oggi, ma il messaggio risuona particolarmente chiaro nei confronti degli Stati Uniti, dove il Pentagono ha appena annunciato l'intenzione di trasmettere in diretta streaming una condanna a morte per fucilazione. Papa Leone XIV oggi ha pubblicato un messaggio su X per condannare esplicitamente la pena di morte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E siamo arrivati ai saluti, però fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 10 ottobre. Noi ci ritroviamo nella giornata di domani, domenica, a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile, l'amore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La voglia, la pazzia, indimenticabile Ornella. Ornella Vanoni a Dimensione Sono Soft. Buon weekend da Giampiero Di Sora e dalla Radio del Benessere. Oggi ho scoperto una cosa abbastanza così incredibile. Mettendo gli occhiali da sole veniva fuori proprio il sole. Li toglievo e cominciava a piovere. Qui in radio ovviamente li ho dovuti necessariamente togliere. Credo che inizi a piovere proprio in questi minuti, almeno qui a Roma. Detto questo, fammi salutare Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Saremo insieme fino alle 21 e iniziamo con un consiglio molto importante. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta, direi, fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica.

0: Ha oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza a servizio dei pazienti. Per altre informazioni o prenotare una visita, vai sul sito clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile. Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè, con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA, né di aziende ad esse collegate.
9: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: chiamano Train, vengono dalla California, hanno il sole dentro e si sente. Hey Soul Sister, canzone che precede l'appuntamento con i nostri segreti in tavola. Apriamo le strade del food perché c'è Francesca Romana Barberini, ci sono i suoi segreti in tavola, si parla di una pianta in particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è la pianta che in primavera ci regala nuvole di fiori bianchi profumatissimi alla fine dell'estate, in questi giorni, piccoli grappoli di bacche nere dal sapore intenso e selvatico? Sto parlando del sambuco, che è una pianta antichissima, protagonista della cucina popolare, ma anche di leggende e credenze che attraversano tutta l'Europa. Allora, intanto partiamo dall'origine. Il sambuco è una pianta spontanea, tipica dell'Europa e dell'Asia occidentale, ed è presente anche ovviamente in Italia, ce n'è tantissima. Cresce con grande facilità ai margini dei boschi, lungo le siepi, vicino ai corsi d'acqua, anche nei terreni freschi, dalla pianura fino alle zone collinari e montane. Più che parlare di un unico territorio di produzione, possiamo definirlo un vero frutto della campagna europea. Attenzione al calendario, perché del sambuco possiamo raccogliere due cose completamente diverse. Tra maggio e luglio arrivano i meravigliosi fiori bianchi profumatissimi. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno maturano i piccoli frutti che diventano lucidi e quasi neri, riuniti in piccoli grappoli. Ecco un segreto: quel colore così intenso non è soltanto bello. Le bacche, infatti, sono particolarmente ricche di antociani, che sono i pigmenti della famiglia dei polifenoli responsabili appunto delle tonalità rosso violaceo, e contengono anche flavonoidi, acidi organici, minerali e vitamina C. Insomma, un vero toccasana. Al palato il sambuco ha un gusto molto particolare, perché è fruttato, leggermente acidulo, è un po' tannico, sì, ha un po' di astringenza, è poco dolce ed ha una nota decisamente molto selvatica. Per questo dà il meglio di sé trasformato, quindi non mangiato così direttamente. In cucina, infatti, con le bacche mature possiamo preparare confetture, gelatine, gli sciroppi, i succhi, composte, le salse, ma anche liquori e vini di frutta. Una composta di sambuca con la sua piacevole acidità può diventare anche un accompagnamento interessante sia per i formaggi che per le carni. E per i fiori invece? Beh, i fiori sono un altro piccolo tesoro, servono per sciroppi infusi, possono profumare dei dolci e delle bevande. Nella tradizione vengono anche immersi nella pastella e fritti. Li avete mai assaggiati? C'è un ultimo segreto ed è molto importante: le bacche non vanno consumate acerbe, e per uso domestico è prudente consumare i frutti maturi dopo cottura, perché le parti verdi della pianta e soprattutto i frutti non maturi contengono delle sostanze che sono potenzialmente tossiche. Io vi auguro una buona serata e vi aspetto qui domani mattina, così possiamo scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: come nelle favole, il comandante, proprio lui, Vasco Rossi. La dimensione sono soft, tra poco anche le ultimissime notizie in questo che mi auguro sia un bel sabato pomeriggio sera, ormai quasi, con la nostra tanta, tantissima musica. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, con una promozione direi imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18. Vai direttamente su Cucine Eco, così è scritto, cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Pomeriggio da Francesca Proietti. C'è anche una denuncia per furto di auto al vaglio degli inquirenti che indagano sull'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Un uomo si è presentato dagli investigatori per segnalare il furto della propria minicar nera, mezzo che combacia per colore e modello con quello utilizzato dai due aggressori tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Jacopini intanto resta in condizioni gravi ma stabili, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. È partita dal Colosseo la manifestazione promossa dai movimenti per la Palestina con la partecipazione di collettivi studenteschi, sindacati e associazioni per chiedere la fine del genocidio. In mezzo ai manifestanti tante bandiere della Palestina e un paio di Iran e del movimento libanese Hezbollah. Il corteo attraverserà le vie del centro per arrivare a piazzale Aldo Moro nei pressi dell'Università La Sapienza. 6 automobili sono state distrutte da un incendio scoppiato nella notte a San Basilio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo e risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Un'escalation di violenza sta colpendo la capitale, in particolare il quadrante est. Negli ultimi 2 mesi sono almeno 7 gli ordigni esplosi tra la Casilina Don Bosco, Centocelle e San Basilio, prendendo di mira attività commerciali ed esercizi pubblici. Lo sottolinea Libera Roma, che insieme a numerose associazioni, realtà studentesche e gruppi scout promuove una manifestazione pubblica per mercoledì 14 ottobre alle 18 in piazza Malatesta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Ho un debole per te, vieni a prenderlo quando vuoi.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questo è il suono della radio del benessere. Julie Medley Deeply Savage Garden. È la panacea di tutti i dolori questa canzone, eh? Anche se hai mal di denti, che so, mal di testa, ti passa immediatamente, basta stare vicino alla radio ed ascoltarci. Buon sabato pomeriggio dalla radio del benessere, tutto è pronto, eh? Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. In quel di Pomezia, dal 17 di ottobre, Celilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso davvero incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. Celilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su celilli.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio

0: Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
8: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: solitudine di Laura Pausini, Laura la nazionale, che detiene un bel record. Forse non tutti sanno che è stata la prima donna in assoluto ad esibirsi dal vivo nello stadio di San Siro, lo stadio milanese di San Siro. C'erano circa 70.000 persone e c'era una pioggia battente, insomma c'è stato quasi un diluvio universale, ma insomma la gente si è divertita ugualmente. Sono le 18.39 in diretta con la Radio del Benessere, forse una delle più belle canzoni che ci ha lasciato il grande Lucio Dalla.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: anche se non trovi le parole, Elisa, a Dimensioni Sono Soft, tra poco nella nostra serata c'è l'informazione, la redazione è già pronta, tra poco.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Sera da Francesca Proietti, viva la resistenza del 7 ottobre, quella di Iran ed Hezbollah. I sionisti piangono il 7 ottobre come i fascisti piangono il 25 aprile. Dobbiamo fare piazza pulita dei sionisti. Così uno degli interventi dei manifestanti Propalla a Roma, arrivati a piazzale Aldo Moro davanti all'Università La Sapienza, dove si è conclusa la manifestazione. C'è anche una denuncia per furto di auto al vaglio degli inquirenti che indagano sull'aggressione all'attore Davide Iacopini. Altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Un uomo si è presentato dagli investigatori per segnalare il furto della propria minicar nera, mezzo che combacia per colore e modello con quello utilizzato dai due aggressori tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Iacopini intanto resta in condizioni gravi ma stabili, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Un'altra bomba nel cuore della notte, 3 automobili devastate, una scia di esplosioni che non accenna a fermarsi, ma dopo l'ultimo attentato davanti all'autonoleggio Cold Car di Via dei Platani a Centocelle, la procura cambia passo. Il caso delle bombe di Roma Est è nelle mani ora della direzione distrettuale antimafia. Sul caso lavora lo stesso PM dell'inchiesta sulla morte di Diabolik. Voto alla Sapienza, fumata nera, nessun rettore al primo turno, seconda tornata il 13 ottobre, nemmeno uno dei 5 candidati ottiene la maggioranza assoluta alle elezioni. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Tempo in progressivo miglioramento nelle prossime ore, poi nella giornata di domani non mancheranno spazi assolati con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto, clima però frizzante al primo mattino con minime tra i 13 e i 15 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo, una sola parola. Perché non ci sono spazi tra noi.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cura.
1: Tiziano Ferro ed ero contentissimo, siamo contentissimi nel dirti che tra poco c'è la nostra Good Life. Si parla di Giuseppe Verdi, l'estetica della bellezza in musica, tra poco.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 526 anticipato.

0: 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
3: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
4: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: È finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: anche I Mani su Dimensioni Sono Soft, canzone che precede l'appuntamento con la nostra Good Life. Se ieri abbiamo fatto gli auguri a John Lennon, oggi ti parlo di un maestro dell'estetica musicale, vale a dire Giuseppe Verdi, che nasce nel lontano 1813 e diviene un gigante della lirica italiana. Sapevi che il suo nome diventò persino un acronimo e un simbolo patriottico risorgimentale? Verdi, ovvero Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. È famoso non solo per la sua genialità compositiva, ma anche per il suo legame viscerale con la sua terra, la buona cucina emiliana e la vita di campagna, e rappresenta l'eccellenza dell'italianità in tutto il mondo. Oggi regala alla tua giornata un tocco di grande spessore culturale ed emotivo, per esempio concediti una pausa di pura bellezza ascoltando, che so, Va pensiero del Nabucco al trascinante Brindisi della Traviata. Sulla scia dell'amore di Verdi per la natura e la genuinità, dedica magari questa giornata a riscoprire una passione autentica. Leggi le biografie e gli aneddoti legati alla sua vita nella tenuta di Sant'Agata, dove Verdi amava rifugiarsi per coltivare i campi lontano proprio dai clamori del teatro. Infine potresti anche preparare per cena un piatto semplice e confortante della tradizione proprio emiliana, la sua terra, come un risotto o un piatto di tortellini da condividere con chi ami. Nutrire lo spirito attraverso proprio la grande musica e la storia artistica del nostro paese rafforza proprio il senso di identità, stimola l'immaginazione e regala all'anima ovviamente un'emozione davvero profonda, senza tempo e capace di elevare il quotidiano. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Goodbye Philadelphia, quasi immancabile nella nostra playlist nella serata di Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Cerchi al prezzo che vuoi.
1: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Sempre informati con la dimensione sono soft, arrivano le ultime notizie dalla redazione.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Propale in corteo oggi a Roma, hanno aderito alla mobilitazione anche la sezione giovanile del Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, il sindacato USB, le organizzazioni studentesche OSA e Cambiare Rotta e gli scout. Necessario riaccendere i riflettori sulla Palestina, il 30 ottobre sarà di nuovo sciopero generale, facciamo tremare le strade di Roma, hanno detto gli organizzatori del corteo. Oltre alla manifestazione nazionale pro-Palestina in contemporanea, nel quartiere di Pigneto circa 400 persone hanno sfilato per una rivendicazione sociale in occasione della giornata mondiale del coming out. Spuntano la settima vittima e la denuncia del proprietario di una microcar rubata a poche ore prima del ferimento dell'attore Davide Iacopini. Ci sono nuovi sviluppi dell'inchiesta sulla banda della minicar nera. I carabinieri e la polizia locale di Monteverde sono sulle tracce dei due adolescenti che il 5 ottobre alle 23:15 hanno quasi ucciso l'attore Iacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino nel quartiere romano di Monteverde. Nel frattempo gli investigatori hanno quasi inchiodato la banda identificando il proprietario di una minicar. Una ventina di tende, le coperte e i sacchi a pelo piegati nei borsoni, i giovani democratici portano un presidio permanente sull'emergenza casa Piazza Bologna per riportare il tema al centro dell'agenda politica italiana, la mobilitazione di protesta contro il piano casa del governo Meloni. I tassisti scendono in piazza per protestare contro l'impennata del costo del carburante. Lunedì 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e Finanze. La mobilitazione vedrà la partecipazione delle delegazioni di tutta Italia dei tassisti aderenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: anche in Liga nella serata di Dimensione Sono Soft. Non è tempo per noi, è tempo invece di mettere la propria salute in buone mani. È una scelta, direi, fondamentale. In Clinic Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
4: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
5: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.it.

0: www.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditi. Ecco due esempi: Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
4: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Dimensione suono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

meraviglia delle meraviglie, Have I Told You Lately, la voce di Rod Stewart in una vecchia canzone del grande Van Morrison. Tutto questo sulla radio del benessere, Dimensione Sonosoft. Buona serata.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non parli mai, Biagio Antonacci, a concludere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie. Cucine & Co. festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, con una promozione davvero imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato, che è in via Mestre 18, o vai direttamente su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata, c'è la nostra redazione.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Propalle in corteo oggi a Roma, hanno aderito alla mobilitazione anche la sezione giovanile del Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo e Sindacato USB, le organizzazioni studentesche OSA e Cambiare Rotta e gli scout. Necessario riaccendere i riflettori sulla Palestina, il 30 ottobre sarà di nuovo sciopero generale, facciamo tremare le strade di Roma, hanno detto gli organizzatori del corteo. Oltre alla manifestazione nazionale pro-Palestina, in contemporanea nel quartiere del Pigneto circa 400 persone hanno aderito a una rivendicazione sociale in occasione della giornata mondiale del coming out. Spuntano la settima vittima e la denuncia del proprietario di una microcar rubata poche ore prima del ferimento dell'attore Davide Jacopini, che resta ricoverato al San Camillo in prognosi riservata. Ci sono nuovi sviluppi dell'inchiesta sulla banda della minicar nera. I carabinieri e la polizia locale di Monteverde sono sulle tracce dei due adolescenti che il 5 ottobre alle 23:15 hanno quasi ucciso l'attore Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino nel quartiere di Monteverde. Nel frattempo gli investigatori hanno quasi inchiodato la banda, identificando il proprietario di una minicar. Femminicidio di Anguillara, Tor Vergata ricorda Federica Torzullo. Il 19 ottobre Tor Vergata dedicherà l'aula convegni di ingegneria a Federica Torzullo, uccisa a gennaio ad Anguillara Sabazia. Per l'omicidio è in carcere il marito Claudio Carlo Magno, reo confesso. L'Ateneo lo definisce un gesto di memoria contro la violenza di genere. Infine parte la prossima settimana di DJ Rick e i Plastic Sound, il progetto di educazione ambientale promosso dalla Regione Lazio, che porterà nelle scuole un percorso dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla diffusione di una nuova cultura della sostenibilità. Le attività coinvolgeranno istituti di Roma e di diverse province del Lazio. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
0: Grazie a Francesca Proietti e a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sarra, ci ritroviamo domani, domenica 11 di ottobre, tra le 14 e le 17. Ci sono anche le previsioni del tempo proprio per la giornata di domani, che dovrebbe essere un po' diversa da quella di oggi, ma le ascoltiamo insieme subito dopo. Non perderti, mi raccomando, Bossa Club, buona serata, ciao.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Tempo in progressivo miglioramento nelle prossime ore, poi nella giornata di domani non mancheranno spazi assolati con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto, clima però frizzante al primo mattino con minime tra i 13 e i 15 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
3: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Fino al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers.

canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
6: Caffè Verniano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
0: Canzoni d'amore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
3: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
4: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
5: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.